gars. Quoi? Ah. Eh, gars. Quoi? Quoi? Ah. Quoi? Eh, ah. Quoi? Gars. Eh. Ah. Quoi? Ah, quoi? Eh, eh.

Ah, quoi? Quoi? Quoi que? Ah, quoi? Ah, ah, eh, ah, ah, ah, quoi? Quoi? Quoi? Ah, ah, eh, ah, ah, ah, eh, eh, eh, ah, ah, que? Ah, quoi? Ah, quoi? Quoi? Ah, ah. Ah, quoi, quoi, ah.

Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. F